Come può davvero? Io c'è io muoio. Noi era ma wira bear. E io. Ma wira me Salvador Cosmetic Limited. E ne ye yeho. Picho. Mon keritino ducha bear a roma roma. Body milk cream. Ubino ce jack. Mom and bear. Wira kid meat. Kai wira del comi bear a poor locatino care. Chi dute doca yum. Kong wiche kurota. Eka olive oil.

0: Belgrade non può più, non può più. Io mi ha detto
1: loro.
0: One, two, three.